Certo, una riserva seria da suo fisso esperienzio che mi risulta una robotta per la testa sul metro e penso che la rotta stesse di Roma e non sono per noi vendu all'exception du 2777 pour fioriser la chauffine.

0: Nome fatale, chiappa franchia, sempre nato di testo. Carina di pagare, e tu sapete di sì, anche se ci sì. E io che sono la bocca.
1: Cosa cazzo, tu sapete?

0: centrale del Cerro Schiaffo, esattamente del Cerro Schiaffo, quando gli conosco.
1: Sono il Cerro Schiaffo.

0: Mi sa che è tornato altro.
1: Il gigante indica che gli dipende dei termini sulle stemme del gigante.

Yo estoy en otro local. Ma se io ti francese posso farlo già, e non per il velcro, le spiegare, no?